0: Los 40 Classic. By Los 40.
1: Qué pata pata. Qué pata pata. Qué pata pata. Qué pata pata.